facciamo le cose in relax. È notte fonda, mangiato forse troppo, l'ultimo whisky mi ha reso un poco tocco, la sigaretta è l'ultima di 100 e sono stanco, di colpo mi addormento.

0: mi baci piano, mi mordi forte il collo.
1: E mentre urlo,
0: mi freghi il portafoglio. Porca miseria, perché quelle candele?